0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Tiento, La Tomasa, al toque Pedro Bacán.

0: diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Soleá de Utrera, Ramón Benítez, el Chato de Utrera, con la guitarra del Niño Elías, en el Mostachón del año 96.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Disco Artesano 2012. Miguel Poveda con el toque de Juan Ramón Caro hace unas mineras.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Curro Albaicín canta los tangos del obrero con las guitarras de Juan Maya y Paco Cortés.